Ramaseli Wapuluko. Ya entseng lehodimo le lefatshe. Besalome 121 ere. Ke shebisa mahlo a ka dithabeng.

0: Sirin siroko mungwa ne Engu engu Sirin siroko mungwa ne
1: Re batle magapu
2: Re batle magapu
0: Ashintwela.